thing from Paris.

Far out. Far out. Far out.

知道了，等老人的地。

0: Я нахуй такая крапа пила.
1: О, сеньор, мама!
2: A comincia qui è chietta, tira fuori, tutti facendo
3: zac zac.
1: E lui bussava.
0: Anch'io, fratello, mi sono incamminato per fare un camello.
2: La gallina è fosco, fosco, la gallina che ti rimosca.
0: E per la gastomi che per un tizzetto, che per il piede, era il buffetto.
3: C'è la gioia
0: di me, ma il suo tizzetto che cresce è il più. E oltre tu la gai per piatto, la gala per come quella d'un chat.
3: Oh
0: mio credo di me la campar con, vedere il camino e la cattimo.
4: La canzone napoletana ha un'altra
1: cosa.

un bel dì, bisogna che portiamo chi, che è una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mami, sei a lui, sta facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Il sud è Idroscalo, il compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo, che mi faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, forte! Sono mai stato sulla macchina, io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Che mi sono arrivato a Idroscalo! Che ferma, che me la signor chi?

mettre mal les fesses. Lina. Una volta ho visto un gatto che piangeva come un matto sotto il tuo portone. Forse aveva perso il padrone. Anche a me son come un gatto, son chissà tanto.

0: Quant'è? Quant'è?
1: 640.000 lire. Ma porca miseria, è una boletta del cazzo questa qui!
0: Il telefono, la tua voce.

yeah.

0: Just take it down.
1: Yeah.
0: My turn now.

one day, when just a

Mm-hmm.

0: col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
1: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

elefante cavallo e re. Quadrato come il 4, delle direzioni del mondo me ne vado 4-4. Nelle stagioni e per i punti cardinali scappo sulle 5 dita della mano e su questo pentagramma.

clandestino vai, chiudendo questo ciclo perfetto come il set, dinamico, trasformista nel teatro della vita, fa il regista e mette con i colori dell'arcobaleno e con le sette note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera faccio il Dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come l'otto più una nove, l'inizio, la fine del gioco, il 1999, come lo spazio, ultimo numero, solitudine e prudenza ignota. Lascia che l'uomo ancora faccia la sua esperienza di morte o di vita nuova. Su questa prova del nove, un'azione nuova che si rinnova. Povero zero, privo di valore nella matematica, ma rende splendore e denaro ai numeri che siedono alla sua sinistra. Il vuoto, il nulla, la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me e dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballa esplica, costa nostra indennità.

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

I'm home.

Chinese no more. She laughed, sang a diesel.